Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sono io.
1: Le 11:39 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione Suono Soft. Un buongiorno a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli, ma ora è il momento del nostro spazio enogastronomico insieme a Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, è piccolo, lucente e raccolto in grappoli che sembrano gioielli. Di che cosa sto parlando? Del ribes. In realtà quando diciamo ribes parliamo di una grande famiglia, perché c'è quello rosso bello brillante vivace, quello bianco che è più dolce e delicato, quello nero che è intenso aromatico e quasi selvatico. Le sue origini ci portano nelle regioni fresche dell'Europa centro settentrionale e dell'Asia settentrionale, dove cresceva spontaneamente ai margini dei boschi. Il ribes nero era coltivato in Russia, pensate, già all'inizio dell'undicesimo secolo, ma la sua diffusione in Europa è diventata importante soprattutto a partire dal 600. Ama il clima fresco, i terreni umidi ben drenati, soffre il caldo eccessivo e in Italia infatti viene prodotto soprattutto nelle aree montane del nord, Trentino, Alto Adige in testa, ma anche Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E la raccolta avviene generalmente in estate, tra giugno e agosto, quando i piccoli frutti sono belli gonfi, morbidi e hanno raggiunto anche quel colore brillante. Attenzione però, i grappoli vanno raccolti interi proprio per non rovinare le bacche. Allora facciamo un po' così una distinzione: il ribes rosso ha una bella polpa succosa, è aspra però piacevolmente ed è molto rinfrescante. Quello bianco invece è un po' più morbido, dolce, zuccherino, mentre il nero conquista tutti con un profumo bello deciso e un gusto acidulo accompagnato con note diciamo un po' erbacee. Dal punto di vista nutrizionale il ribes è un piccolo concentrato di virtù, infatti contiene acqua, fibre, potassio e vitamina C, presente in quantità particolarmente elevate nel ribes nero. I colori accesi, soprattutto quelli delle varietà rosse e nere, rivelano inoltre la presenza di antociani e quindi composti antiossidanti. E in cucina? Allora, per me è buonissimo al naturale nello yogurt o in una crema, così, però si può utilizzare anche per preparare confetture, gelatine, sorbetti, crostate, cheesecake. E però vi svelo un segreto, perché la sua acidità regala un guizzo speciale anche ai piatti salati, quindi provatelo nelle salse per accompagnare l'anatra, la selvaggina, il maiale o i formaggi stagionati. E poi il ribes nero, sapete che è protagonista di sciroppi, liquori e del celebre crème de cassis francese. E un altro segreto: non utilizzatelo soltanto per la decorazione, perché dietro a queste piccole bacche trasparenti si nasconde davvero un carattere esplosivo, quindi fate degli esperimenti in cucina. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft più tardi per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Tu che

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: One di Alicia Keys su Dimensione Suono Soft chiude un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Supermercati
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Un'esplosione ha scosso la notte nella zona di Prato Fiorito, quartiere a pochi chilometri da Tor Bella Monaca, la più grande piazza di spaccio di Roma. Appena 30 minuti dopo la mezzanotte di ieri, un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio di via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nonostante la deflagrazione, nessuno dei residenti ha contattato il 112 nell'immediatezza dei fatti. La vicenda è emersa solamente nel pomeriggio di ieri, quando un inquilino dello stabile si è recato di persona a segnalare l'accaduto e adesso sul caso indaga nei carabinieri di Tor Bella Monaca. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. 5 arresti e 8 denunce. Sequestrati oltre 1.500 euro e un importante quantitativo di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Raffica di sanzioni per i monopattini elettrici sulle strade della capitale. Tra le 18 e la mezzanotte del 23 agosto i controlli mirati sui mezzi a due ruote hanno portato a 117 violazioni complessive in appena 6 ore. Un bilancio che fotografa diverse irregolarità equamente divise tra infrazioni delle norme di sicurezza alla guida e mancanze puramente amministrative. Dal 16 al 20 settembre ritorna il Festival di Film di Villa Medici. Svelato il programma, 5 giorni con 12 film in concorso, 3 sale di cui una all'aperto, circa 40 proiezioni di film internazionali, 2 premi assegnati al termine del festival, uno per miglior film e uno speciale della giuria. Inoltre una selezione di libri sul cinema in collaborazione con la libreria 7L e incontri con registi e artisti. Questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Einstein, figura di spicco del mondo del cinema, programmatrice, produttrice e direttrice artistica di festival. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

Lo sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: anni meravigliosi. Questo era il 1978, ma tutto quel periodo la musica italiana aveva veramente tirato fuori grandi produzioni. Lucio Dalla con Francesco De Gregori su Dimensione Suono Soft e la loro meravigliosa Cosa Sarà. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. È tua solo 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Nexttan 725 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com.

intenso, emozionante duetto Zucchero e Luciano Pavarotti con Miserere sulla tua radio del benessere. Per continuare con le emozioni, quelle più intense, ti porto al 1985 con questa canzone meravigliosa. Eccoli ancora una volta sulla tua radio del benessere, Tears of Fears, Everybody Wants.

0: con Interminatamente su Dimensione Suono Soft e continua il suo infinito estate 2026 tour. Ci sono due date molto vicine a noi, quella di Cassino di venerdì 11 settembre e poi direttamente qui a Roma il 17 ottobre al Palazzo dello Sport. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su Motor City Online.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
6: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Bentrovati da Francesco. Certo, strette in arrivo per le zone a traffico limitato di Roma con l'installazione dei varchi con telecamere ZTL anche in uscita. Si parte dal centro storico, a cui seguiranno prima Trastevere, poi San Lorenzo e infine Testaccio. L'entrata in funzione prevista all'inizio del nuovo anno, da allora non sarà possibile restare all'interno di queste zone neppure se si entra prima dell'orario in cui scatta il divieto. Famigliola di turisti canadesi bloccata di notte sul lungotevere Aventino, in quattro li hanno sorpresi alle spalle portando via un cellulare, due collane e un bracciale. L'intervento tempestivo dei carabinieri di Piazza Venezia ha portato all'arresto per rapina in concorso di tre giovani tunisini riconosciuti dalle quattro vittime. Si cerca il quarto della gang. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che non hanno riportato lesioni. In piena notte in due al Quarticciolo su uno scooter rubato hanno avvicinato un 65enne e dopo averlo spintonato con violenza gli hanno strappato la collana in oro dal collo per poi darsi alla fuga. Dopo un concitato inseguimento a piedi, i militari del radiomobile hanno bloccato un 24enne tunisino e caccia al complice. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Giuli, d'intesa con i soci fondatori della fondazione e con la presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Addio al giurista Pietro Rescigno, uno dei grandi maestri del diritto civile italiano. È morto all'età di 98 anni, era professore emerito della Sapienza, dove ha insegnato dal 1970 al 2005. La Camera Ardente sarà allestita al Gemelli Medical Center dalle 9.30 del 26 agosto alle 9.30 del 28. I funerali saranno celebrati alle 11 del 28 agosto presso la Chiesa della Divina Sapienza, presso l'Università della Sapienza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mio amore per questa canzone è infinito. 1992, Bill Loved con Sweet Harmony su Dimensione, suona Soft. Attenzione, 110 anni di parchi, la natura come bene comune. Ci occuperemo di questo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
10: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28%. Con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
0: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: And you let her go.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.